0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica al tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rocco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, mentre sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 o vada verso Gravellonatoce è chiuso fino alle 6, e poi ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Capodichino e Ramoci verso Napoli la chiusura fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla 1 panoramica, dove il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, poi sulla 14 Bologna Taranto è tratto dal raccordo di Casalecchio, Bologna Borgo Panigale verso la 1 è chiuso fino alle 5, sulla 26 dei trafori, tratto chiuso tra bivio 10 o vada verso Gavellino Tocce fino alle 6.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica, il tratto tra Bivio con la 1 direttissima e Rocco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, mentre invece sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Milano è chiuso fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso tratto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze fino alle 5, poi il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma invece fino alle 6, poi sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 fino alle 5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per Italia. Circolazione regolare sulla rete, alcune chiusure in alto per lavori sulla 1 panoramica al tratto tra Bivio con la 1 direttissima e Rocco Bilaccio verso Milano, chiuso fino alle 13. Poi sulla 26 del traforo il tratto tra Bivio con la 10 e Ovada verso Gravellona Toce, chiuso fino alle 6. Ancora in A1 il tratto tra Orvieto e Orte verso Napoli, chiuso fino alle 6. È tutto, via.

0: Via Radio.
1: Una nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica, il tratto tra l'Ivicolo 1 direttissima e Rocobilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, mentre sulla a 13 Bologna-Padova il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova è chiuso fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla 1 panoramica, al tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, mentre ancora in A1 al tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli è chiuso fino alle 5, poi tra Orvieto e Orte verso Roma al tratto chiuso fino alle 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, queste alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla 1 panoramica, dove il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Milano è chiuso fino alle ore 13, e poi sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 6.
0: RTL

Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare al momento, l'unica eccezione riguarda il tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma abbiamo una coda per tratto chiuso di 1 chilometro. Invece vi informo che per lavori è chiuso il tratto sulla A14 tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona fino alle ore 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione al momento proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma c'è un chilometro di coda per un tamponamento. Mentre invece sulla 1 ancora tra Orvieto e Orte verso Roma c'è una coda per lavori e per tratto chiuso. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabre e Orvieto in direzione di Roma abbiamo 2 chilometri di coda per un tamponamento da poco avvenuto, mentre invece vi informo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso il tratto dal bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Milano fino alle ore 13. Tutto buon viaggio!
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma si è reso necessario il blocco del traffico. Al momento registriamo 3 km di coda per questa collisione, questo tamponamento. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori. A causa di un incidente ci sono 4 km di coda tra la 10 Genova Savona e Masone per chi è in viaggio in direzione nord verso Gravellona Toce. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su due corsie. Sulla A1 Milano-Napoli ricordo che per lavori è chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle ore 13. In alternativa si può percorrere la direttissima. La circolazione è sostenuta per chi è in viaggio sulla 10 Genova Savona tra Renzano e la 7 Serra Valle Genova verso Genova con tempi stimati in 25 minuti, traffico intenso anche sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, qui i tempi sono di circa 40 minuti. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia fate un buon viaggio e soprattutto guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori. A causa di un incidente ci sono 5 km di coda tra la 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona Toce. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una corsia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per ricordare che per lavori è chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivio per la direttissima e Roncovilaccio fino alle ore 13. In alternativa si può percorrere la direttissima e sempre verso Bologna la circolazione è sostenuta tra Firenze Nord e la direttissima con tempi stimati in circa un'ora. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, tra Bologna-Borgo Panicale e Castel San Pietro, come anche sulla 4 Milano-Brescia. Nel tratto compreso tra Milano Est e Viale Certosa nelle due direzioni. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi è in autostrada.

Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 5 km di coda tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona-Toce e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze-Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code per traffico tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e sulla 7 Serravalle-Genova invece 2 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata ad Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla A26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 5 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona-Toce e tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa un'ora. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un mezzo fermo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente in galleria si sono formati 5 km di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce, con il traffico che scorre su una sola corsia sul luogo dell'evento. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare

per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa un'ora. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un mezzo fermo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 26 dei trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati

6 km di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce, con il traffico che ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste sono le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dall'A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza doppi rispetto al normale. Sull'A1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con l'A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Spostiamoci ora in Liguria sulla A7 Seravalle-Genova per segnalare che per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E in chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste sono

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità al momento. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza doppi rispetto al normale. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso superiori a un'ora. Spostiamoci ora in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formate delle code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza doppi rispetto al normale. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa 45 minuti. Spostiamoci ora sulla A23 Udine-Tarvisio per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Carnia e Pontebba per chi viaggia in direzione di Tarvisio. E in chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze-Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, in questo caso con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Spostiamoci ora sulla 23 Udine-Tarvisio per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Carnia e Pontebba per chi viaggia in direzione di Tarvisio. E in chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est, ci sono coda tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla 9, Lainate-Chiasso, dove per l'operazione doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso registriamo code in direzione della Svizzera, mentre sul tratto ligure della 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra Reca e Rapallo ci sono code verso Sesti Levante. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio, dove per lavori in galleria tra Carnia e Pontebba ci sono 2 km di coda in direzione Tarvisio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze e Scandici e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Colmane e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla 9, la in Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso registriamo code in direzione della Svizzera. Trafficato poi il tratto ligure della 10, Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle Genova ci sono code verso Genova. Flussi intensi anche sulla 14, Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola registriamo code a tratti verso Ancona e tempi di percorrenza di 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pompea Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto, tra Firenze Sud e Scandici c'è un chilometro di coda verso Bologna. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione Bologna, per il traffico intenso, tra Firenze Scandici e il bivio per la 1 direttissima, registriamo code con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta, con coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est, ci sono coda a tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla A9, Leina-Techiasso, dove per operazioni doganali, tra Como, Montolimpino e Chiasso, registriamo code in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze permangono 3 km di coda, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione Roma, per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cesareggello ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormane e Milano Est ci sono code a tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso registriamo code in direzione della Svizzera con tempi di percorrenza di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: one time.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud ci sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 in direzione Bologna, dove registriamo coda tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla 9, la Enate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso registriamo code in direzione della Svizzera. Infine, al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di un'ora, mentre per entrare in Francia occorrono 30 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Pieri e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Rimaniamo in Lombardia ma ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto ci sono code tra Lignano e il bivio per la 9 Lainate Chiasso verso Milano. Trafficato anche il tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio ci sono coda tratti in direzione della 1. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze e Scandici e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono coda tratti tra Peri e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficato anche il tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio registriamo coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la A58, la tangenziale esterna di Milano e Trezzo verso Brescia, permangono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Inoltre, nella stessa direzione per il traffico intenso, tra Pera e Milano Est ci sono coda a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, con coda a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficato anche il tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio registriamo coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze-Scandici e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la Cerra Fragola e Villa Literno verso Roma segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Sulla 14

0: percorso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa è di un'ora in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per Acerra Fragola e Villa Literno verso Roma segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per traffico intenso ci sono coda a tratti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Medesima la situazione sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Code per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serra Valle Genova verso Genova, e sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per Acerra Fragola e Villa Literno verso Roma segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1. Code per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Milano, così come sulla 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Inoltre segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo 2 km di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico transita su due corsie. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia, tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 30 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Portonaccio e Via Togliatti in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo un chilometro di coda tra Ancona Sud e

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo 2 km di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico transita su due corsie. Per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa in entrambe le direzioni è di 15 minuti. Vi informiamo in chiusura che sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Modena Nord in entrambe le direzioni. E prima di salutarvi, vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente ora risolto segnaliamo 3 km di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimanendo sulla 14 vi ricordo che per programmati lavori di manutenzione resta chiuso fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. E per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa in entrambe le direzioni è di 15 minuti. In chiusura vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Modena Nord in entrambe le direzioni. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria da poco risolto segnaliamo un chilometro di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimanendo sulla 14 vi ricordo che per lavori di manutenzione resta chiusa fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. E per il traffico intenso registriamo una coda sulla tangenziale di Napoli nel tratto tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Modena Nord in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Questa è l'unica eccezione al momento, riguarda l'auto Milano-Varese, perché tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese la coda è per lavori di ammodernamento. Per questa stessa causa sulla 1 Milano-Napoli invece è chiuso il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano fino alle ore 5. Per i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste le eccezioni al momento. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna c'è una coda di un chilometro per tratto chiuso, mentre sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Castellanza in direzione di Varese abbiamo una coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si è reso necessario il blocco del traffico tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione di Roma a causa di un incidente. C'è anche un chilometro di coda, mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna c'è un chilometro di coda per tratto chiuso. Per i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Napoli, abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre riscendendo nel tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze ci sono 3 chilometri di coda invece per tratto chiuso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Cisargello verso Napoli ci sono 2 km di coda per l'incidente autonomo di una moto, e riscendendo ancora in A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione di Milano abbiamo invece 3 km di coda per tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli. Infatti tra Orvieto e Fabbro verso Firenze abbiamo 3 km di coda per tratto chiuso. E sempre per lavori vi informo che sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Taranto è chiuso fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Fabbro in direzione di Milano sono 3 km di coda per tratto chiuso. E di tratti chiusi per lavori ne abbiamo in A12, nuovo Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova fino alle ore 6, e poi la 1 Milano-Napoli tratto tra Parma e Bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano fino alle 5.

0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto. Ha chiuso il tratto tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna fino alle ore 5. E poi anche sulla 1 Milano-Napoli la chiusura riguarda il tratto tra Capua e Caianello in direzione di Roma, sempre fino alle ore 5. Percorsi alternativi sul sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla A23, Palmanova Tarvisio, tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio, tratto è chiuso fino alle 4, poi sulla 14 Bologna Taranto il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord è chiuso verso Bologna fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Parma e Bivio con la 15 per Amalla Spezia verso Milano fino alle 5, e sulla 12 Genova-Rosignano la chiusura riguarda il tratto tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova, ma qui fino alle ore 6. Per i percorsi alternativi scaricate la nostra nuova app Autostrade. È tutto, buon viaggio.